0: స్వామి శరణమయ్యప స్వామి శరణమయ్యప స్వామి శరణమయ్యప స్వామి శరణమయ్యప.
1: ജയ വിജയ പാടിയ ഭക്തിഗാനങ്ങളാണ് ഉദയഗീതത്തിൽ ഇന്ന് കേട്ടത്.